0: established her vegetable garden. That statue is there to commemorate precisely the first boy that they welcomed into the house. A young lad who appears on a rainy night in May, afraid, shivering, cold. I have nobody, I'm nobody, I have no money, I don't know what to do, I'm afraid. And he cries. And she says, well, you come inside and stay with us tonight, and tomorrow the God of Providence will provide and show us what we need to do. And thus began the residency experience in Valdocco.
1: Museo Casa Don Bosco è casa, è famiglia, è relazioni. E questo lo capiamo bene innanzitutto dalla presenza del cortile. Quasi mai ci riflettiamo sul fatto che il cortile sia un luogo in cui una persona viene abbracciata. Il cortile ti stringe, ti abbraccia come fosse davvero casa tua. Quindi il senso di famiglia salesiana, noi lo avvertiamo immediatamente una volta entrati nel cortile. Lo riviviamo attraverso la presenza dei porticati che ci permettono una protezione non solo dalla pioggia, pur restando però fuori, all'aperto.
2: Carisma salesiano è un carisma educativo che si basa sul sistema preventivo, che è un sistema in cui i salesiani cercano di far vedere ai giovani come gli vogliono bene, quindi un amore che sia non solamente dato, ma che sia anche riconosciuto.

0: as well as the permanent exhibits, the museum also features many temporary ones.
1: Il prossimo anno è l'anno dedicato al quarto centenario della morte di San Francesco di Sales. Avremo quindi una mostra dedicata al santo che durerà un intero anno. E stanno convergendo già nell'organizzazione di questa mostra diversi oggetti, anche personali, alcuni abiti indossati da San Francesco di Sales che noi avremo modo di esporre in mostra e che ci permetteranno di raccontare la figura di questo santo non solo dal punto di vista salesiano di Don Bosco, ma davvero la figura di un santo del suo tempo, del Seicento, e tutte le innovazioni che a suo modo lui ha dato vita.
0: Another temporary exhibit is dedicated to Father Paul Albera, Don Bosco's second successor. It is called The World Through His Eyes.
1: È una figura veramente, veramente straordinaria che ha creato orfanotrofi durante la Prima Guerra Mondiale, ospitando e accogliendo bambini di ogni nazione.
0: And to stay faithful to Don Bosco's educational legacy, Casa Don Bosco offers various educational projects and workshops geared at young people and educators.

0: È molto importante questo museo perché è un modo per entrare nel cuore di Don Bosco. Io, come ho detto all'inizio, sono un suo figlio e mi piace veramente tanto riuscire a entrare nel mondo e nel cuore di mio padre. Quindi è un'opportunità per me, ma soprattutto per molti, per entrare nel cuore di Don Bosco.
1: Museo Casa Don Bosco non è solo un museo religioso.